0: Saine. Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Sone, Butembo, 097 653 0473.
2: Beni, 082 93 68 752.
0: Kasindi.

0: Bashinja noni mukorambia akaramuracho akahitaita katini
1: kamarisha somo sendere kwa yaotsera usana najeri.